0: Santa, Gestione di Santa, per favore.
1: Adesso sono lì della Santa, non ti credo, sai, perché era un po' più volte di attore, come si chiama, perché lui mi fa, e poi si sono tutti tutti, io mi ero a mare, mi sono stato lì per i film, a me è così.
2: Thank you.